avrò la luna, le moto bacio, le teleaiuti, i teleaiuti, i cartate del gas, i cartate dell'argo.